strategico e batte, battiamo fino alle altre. Corre il giorno batti, uno pari, cave si capire. Col vago da sante che curate, guarda che gatti culo perge, a natura che se ti arrende, insomma, con te ne sai col voto curate io. Venga al maturo, l'attacco qui, so ambre me, con io mua tiri. Vorrei che gatti, guarda che gatti culo, con un batti per tanti l'oriano.